0: no signora, non l'accordo. No signora, non l'accordo. Vo vedere, vo parlare.
1: Passerete per Ballorno, mi farete corbellare. Passerete per Ballorno, mi farete corbellare.
0: No signora, non l'accordo, no signora, non l'accordo, no signora, non l'accordo.